0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Suenan los Exa Hits del 93.5.
2: Exa Hits.